0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Cari ascoltatori, un cordiale buongiorno dagli studi di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. È salito a 2 vittime il bilancio del devastante incendio che 2 settimane fa ha colpito la località di Almissa in Dalmazia. All'ospedale di Spalato è deceduto un 79enne gravemente ferito nel rogo. La prima vittima, ricordiamo, è stata una 34enne cittadina della Bosnia Erzegovina rimasta intrappolata dalle fiamme mentre cercava di mettersi in salvo. In condizioni critiche, altre 6 persone ferite nell'incendio, attualmente ricoverate negli ospedali di Spalato e Zagabria. E per aiutare la città di Almissa a riparare i danni provocati dal devastante incendio, la regione litoraneo-montana e quella istriana stanzieranno 50.000 euro ciascuna, destinando le risorse alla bonifica e alla ricostruzione. La decisione di unire le forze è stata concordata dai 2 presidenti delle regioni, Ivica Lukanovic e Boris Miletic, che hanno sottolineato l'importanza della solidarietà tra territori. La città di Almissa attende ora la dichiarazione dello stato di calamità naturale prevista per il 1° settembre. Rimaniamo sul fronte ambientale. Sono 4 le offerte pervenute per la messa in sicurezza temporanea delle oltre 30.000 tonnellate di rifiuti interrati a Gospic. Lo ha reso noto ieri il Fondo Nazionale per la Tutela dell'Ambiente. I rifiuti saranno ricoperti con uno strato impermeabile per impedire l'infiltrazione dell'acqua piovana e ridurre il rischio di ulteriore dispersione nel terreno. I lavori dovrebbero essere completati entro un massimo di 4 mesi. La copertura dovrebbe rimanere in funzione fino all'avvio delle operazioni di rimozione. Ancora salute pubblica. A Zagabria è stata accertata la presenza del virus del Nilo occidentale in 5 corvi trovati morti in diverse zone della città. A comunicarlo il Ministero dell'Agricoltura dopo la conferma arrivata dagli esami di laboratorio effettuati dall'Istituto Veterinario Croato. Il virus viene trasmesso esclusivamente attraverso la puntura di zanzare

infette che possono diffondere l'infezione ad altri volatili, all'uomo e in alcuni casi ai cavalli. Il virus non si trasmette direttamente da persona a persona. Il Ministero ha invitato i cittadini a segnalare agli istituti veterinari competenti l'eventuale presenza di due o più volatili trovati morti nello stesso luogo. Torniamo nel Quarnero con la musica. Susanna Matusciana Agustini e il brano Nigavala od Maestrala si aggiudicano la vittoria alla 22esima edizione del Chanson Fest, svoltosi ieri sera alla Zrekvina di Castua. La giuria ha assegnato il premio per miglior chanson a Kamik va Kamike, interpretata da Robert Kollar. Il riconoscimento come miglior interprete e miglior debuttante è andato a Sinisha Pifar, mentre Damir Verblianac è stato premiato come miglior cantautore. A Rajka Jordana Šepić conferito il premio per miglior testo. Come da tradizione, il Festival della Canzone in dialetto ciacavo ha chiuso il sipario sui programmi dell'estate culturale di Castua. Vediamo gli eventi di oggi. A Volosca torna il concorso internazionale di pittura Il piccolo mandracchio, giunto alla 39esima edizione. Il programma ha preso il via alle 9 con le iscrizioni al concorso artistico riservato a bambini e ragazzi fino ai 15 anni. Nel corso della giornata previsti spettacoli, laboratori e attività creative per tutte le età. Per gli appassionati di sport c'è anche il Festival della Ricreazione della Regione Litoraneo Montana. Fino alle 15 al porticciolo di Volosca, corsi di windsurf e stand-up paddle, la regata Volosca Sup Open, una scuola gratuita di vela per bambini, sup fitness e acquapark. L'iniziativa rientra nel progetto Quarnero Regione Europea dello Sport 2026. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 29 gradi dopo una minima notturna di 26. Umidità relativa al 67% in un quadro di alta pressione atmosferica. Ultimo weekend di agosto, all'insegna delle condizioni variabili con nuvolosità alternata a deboli schiarite e forte afa. Cielo giallastro, lattiginoso a causa della presenza di nubi di pulviscolo sahariano. Soffia lo scirocco da leggero a moderato, mare da poco a moderatamente mosso. Massime in regione tra 28 e 33 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è sabato 29 agosto. A Fiume il sole è sorto alle 6:20 e tramonterà alle 19:45. Oggi ricorre la giornata internazionale contro i test nucleari, un riconoscimento globale del danno fatto in nome della corsa agli armamenti. In questa data, nel 1966, i Beatles salirono sul palco di San Francisco per quello che fu il loro ultimo concerto ufficiale davanti al pubblico. Da quel momento la band abbandonò la tournée per concentrarsi sul lavoro in studio. L'aforisma di oggi cita: accogli ciò che viene, lascia andare ciò che va. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, prossimo appuntamento 12:30. Buon sabato in compagnia di Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, iniziamo dall'estero. Sale a 633 il bilancio delle vittime delle disastrose alluvioni sul fronte Nepal-Tibet. 3.000 i dispersi, tra cui 3 cittadini italiani. Ancora in corso le operazioni di soccorso per salvare 100 operai rimasti intrappolati in una galleria. Il Ministero delle Finanze nepalese ha reso noto che serviranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Kathmandu c'è anche la task force della Farnesina per accertare che non vi siano altri italiani coinvolti. Intanto l'Unione Europea stanzia 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Dalla Croazia, il governo ha inviato al Sabor con procedura d'urgenza il disegno di legge che recepisce il nuovo regolamento europeo sui requisiti ambientali dei prodotti sostenibili. La normativa estende gli standard a quasi tutti i prodotti fisici e introduce il passaporto digitale, una sorta di carta d'identità del prodotto. Il passaporto conterrà informazioni su materiali, consumi, emissioni, rifiuti e impatto ambientale, consentendo di tracciare i prodotti lungo tutta la filiera. Senza queste informazioni, i prodotti interessati non potranno essere immessi sul mercato europeo. Buone notizie per gli automobilisti. Da martedì 1 settembre i prezzi di alcuni carburanti potrebbero registrare un calo significativo. Fonti ufficiose riportano che il costo del diesel potrebbe diminuire di 11 centesimi al litro, passando a 1,75 euro. Ancora più marcato il calo del diesel blu, con una riduzione di 12 centesimi al litro e prezzo finale a 1,20 euro. Il costo dell'euro super 95 invece dovrebbe rimanere invariato. La conferma dei prezzi si attende, come sempre, per lunedì. Voltiamo pagina da Fiume con un sabato ricco di appuntamenti. Alle 17 in via Nikola Tesla avrà inizio la prima edizione della festa di quartiere Grill and Chill. Tutto il rione si trasformerà in un'isola pedonale con street food, specialità asiatiche, burger d'autore, musica dal vivo, spettacoli, acrobazie e laboratori per bambini curati dalla Biblioteca Civica e dal Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. L'evento si protrarrà fino alle 22. Ricordiamo che dalle 16 alla mezzanotte via Nikola Tesla rimarrà chiusa al traffico tra il Civico 1 e 2. Percorsi alternativi saranno disponibili attraverso via Cambieri. Il viaggio tra i sapori prosegue questa sera e domani al Porticciolo di Cantrida con la prima edizione del Porto Gastro Festival. L'evento riunirà 9 chef, 11 cantine, 2 birrifici artigianali e 2 distillerie, proponendo un viaggio tra cucina contemporanea, prodotti locali e tradizioni del territorio. L'entrata è libera, i prezzi dei vari piatti vanno dai 7 ai 15 euro. Porte aperte dalle ore 19. Anche sport e solidarietà si incontreranno questo pomeriggio sulla spiaggia di Sablicevo a Pecine con la nona edizione del torneo umanitario Il Buon Kamov. Il ritrovo dei partecipanti è previsto verso le 15. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona. Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del piccolo Rocco, un bambino di 2 anni che necessita di un percorso terapeutico specifico. Per la pagina dello sport calcio, 2 le sfide di oggi, valide per il 5° turno del campionato croato di Prima Lega. Alle 18:30 al Drosina di Pola.

L'Istra affronta la Dinamo Zagabria. Alle 21 il Varaždin attende in casa la squadra del Rudes. Dopo la amara sconfitta in Europa, nuovo test anche per il Rijeka di Kek, che domani sera giocherà in casa del Gorica. Calcio d'inizio alle 21 con diretta sulla nostra emittente. E questo pomeriggio si scende in campo anche per la seconda giornata di Serie A, con tre partite in contemporanea alle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Aggiungiamo che nell'anticipo di ieri sera il Milan vince per 2-0 con il Venezia, tra rete di Ramos e un autogol. I rossoneri salutano il 27enne portoghese Rafael Liao, che lascia la squadra per passare dai turchi del Galatasaray con un contratto di 45 milioni. Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 31 gradi. Nel Quarnero condizioni prevalentemente soleggiate e calde in presenza di lieve nuvolosità. Moderati venti dai quadranti sudorientali e temperature massime fino a 33 gradi. È tutto, grazie dell'attenzione. Prossimo aggiornamento il GR delle 16.

0: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dalla Croazia. È salito a 2 vittime il bilancio del devastante incendio che 2 settimane fa ha colpito la località di Almissa in Dalmazia. All'ospedale di Spalato è deceduto un 79enne, gravemente ferito nel rogo. La prima vittima, ricordiamo, è stata una 34enne cittadina della Bosnia-Erzegovina, rimasta intrappolata dalle fiamme mentre cercava di mettersi in salvo. In condizioni critiche altre 6 persone ferite nell'incendio, attualmente ricoverate negli ospedali di Spalato e Zagabria. Per aiutare la città di Almissa a riparare i danni provocati dal devastante incendio, la regione litoraneo-montana e quella istriana stanzieranno 50.000 euro ciascuna, destinando le risorse alla bonifica e alla ricostruzione. La decisione di unire le forze è stata concordata dai 2 presidenti delle regioni, Ivica Lukanovic e Boris Miletic, che hanno sottolineato l'importanza della solidarietà tra territori. La città di Almissa attende ora la dichiarazione dello stato di calamità naturale, prevista per il 1° settembre. Rimaniamo sul fronte ambientale. Sono 4 le offerte pervenute per la messa in sicurezza temporanea delle oltre 30.000 tonnellate di rifiuti interrati a Gospic. Lo ha reso noto ieri il Fondo Nazionale per la Tutela dell'Ambiente. I rifiuti saranno ricoperti con uno strato impermeabile per impedire l'infiltrazione dell'acqua piovana e ridurre il rischio di ulteriore dispersione di sostanze pericolose. I lavori dovrebbero essere completati entro un massimo di 4 mesi. Novità anche sul fronte della sostenibilità e della trasparenza dei prodotti. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
2: Il governo ha inviato al Sabor con procedura d'urgenza il disegno di legge che recepisce il nuovo regolamento europeo sui requisiti ambientali dei prodotti sostenibili. La normativa estende gli standard a quasi tutti i prodotti fisici e introduce il passaporto digitale, una sorta di carta d'identità del prodotto. Il passaporto conterrà informazioni su materiali, consumi, emissioni, rifiuti e impatto ambientale, consentendo di tracciare i prodotti lungo tutta la filiera. Senza queste informazioni, i prodotti interessati non potranno essere immessi sul mercato europeo. Le prime categorie coinvolte saranno alcuni tipi di batterie dal febbraio 2027. Successivamente l'obbligo riguarderà anche tessili, acciaio, alluminio, pneumatici, giocattoli, mobili e prodotti da costruzione.
1: Proseguiamo con altri temi di salute pubblica. A Zagabria è stata accertata la presenza del virus del Nilo occidentale in 5 corvi, trovati morti in diverse zone della città. A comunicarlo il Ministero dell'Agricoltura, dopo la conferma arrivata dagli esami di laboratorio effettuati dall'Istituto Veterinario Croato. Il virus viene trasmesso esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette, che possono diffondere l'infezione ad altri volatili, all'uomo e in alcuni casi ai cavalli. Il virus non si trasmette direttamente da persona a persona. Il Ministero ha invitato i cittadini a segnalare agli istituti veterinari competenti l'eventuale presenza di 2 o più volatili trovati morti nello stesso luogo. Cambiamo pagina, buone notizie per gli automobilisti. Da martedì 1 settembre i prezzi di alcuni carburanti potrebbero registrare un calo significativo. Fonti ufficiose riportano che il costo del diesel potrebbe diminuire di 11 centesimi al litro, passando a 1,75 euro. Ancora più marcato il calo del diesel blu, con una riduzione di 12 centesimi al litro e prezzo finale a 1,20 euro. Il costo dell'euro Super 95 invece dovrebbe rimanere invariato. La conferma dei prezzi si attende per lunedì. Dall'estero sale ad almeno 633 il bilancio delle vittime delle disastrose alluvioni sul fronte Nepal-Tibet. 3.500 i dispersi, tra cui 3 cittadini italiani. Ancora in corso le operazioni di soccorso per salvare 100 operai rimasti intrappolati in una galleria. Il Ministero delle Finanze nepalese ha reso noto che serviranno fino a 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. A Kathmandu c'è anche la della task force della Farnesina per accertare che non vi siano altri italiani coinvolti. Intanto l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari. Sul fronte di guerra in Ucraina e strage a Kiev dopo l'ennesimo attacco russo con droni della notte scorsa che ha causato almeno 27 morti. A fuoco un magazzino vicino alla capitale che ha provocato un vasto incendio ed esplosioni.
0: Notizie locali.
1: Cronaca fiumana. Emergono nuovi dettagli sull'aggressione avvenuta giovedì scorso verso le 23 in via Fiorello La Guardia. Citando fonti ufficiose, il quotidiano Novi List riporta che 6 appartenenti alla tifoseria dell'Armada, di età compresa tra i 21 e i 39 anni, avrebbero attaccato i sostenitori della squadra danese del Midtjylland. Secondo la polizia, 6 aggressori erano sotto effetto dell'alcol. Uno dei 3 stranieri ha riportato ferite lievi e durante l'aggressione è stata sottratta una borsa contenente diversi effetti personali, tra cui striscioni. Al momento nessun accertamento ufficiale, a parte la conferma dell'intervento sul campo della polizia per l'aggressione nei confronti di 3 cittadini stranieri in pieno centro città. La questura litoraneo-montana ha concluso invece le indagini sull'incidente stradale avvenuto giovedì scorso a Svilno. Arrestato e denunciato un cittadino indiano di 28 anni, sospettato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e falsificazione di documenti. Da quanto riferito, l'uomo alla guida di un'auto con targa belga sulla 6 non si è fermato a 2 alt della polizia, proseguendo a forte velocità in direzione Fiume. Arrivato al viadotto di Svilno si è scontrato con una vettura guidata da un 49enne cittadino croato. Dopo l'impatto ha abbandonato l'auto tentando la fuga a piedi, ma poco dopo è stato rintracciato dalla polizia. Nell'incidente sono rimasti lievemente feriti il conducente dell'altra vettura e 3 cittadini stranieri che il 28enne indiano trasportava illegalmente. Ora rischia una multa di 6.870 euro. Passiamo a tutt'altro, spazio a musica e spettacoli. Susanna Matushan Agustini e il brano Nigavala od Maestrala si aggiudicano la vittoria alla 22esima edizione del Chanson Fest, svoltosi ieri sera alla Zrequina di Castua. La giuria ha assegnato il premio per miglior chanson a Kamik va Kamike, interpretata da Robert Kollar. Il riconoscimento come miglior interprete e miglior debuttante è andato a Sinisha Piffar, mentre Damir Verblianac è stato premiato come miglior cantautore. A Rajka Jordana Šepić conferito il premio per miglior testo. Come da tradizione, il Festival della Canzone in dialetto Ciacavo ha chiuso il sipario sui programmi dell'estate culturale di Castua. E ora da Fiume con un sabato ricco di appuntamenti gastronomici. Alle 17 in via Nikola Tesla avrà inizio la prima edizione della festa di quartiere Grill and Chill. Tutto il rione si trasformerà in un'isola pedonale con street food, specialità asiatiche, burger d'autore, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini curati dalla Biblioteca Civica e dal Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. L'evento si protrarrà fino alle 22. Ricordiamo che fino alla mezzanotte via Tesla rimarrà chiusa al traffico tra il civico 1 e 2, percorso alternativo lungo via Cambieri. Il viaggio tra i sapori prosegue questa sera e domani anche al Porticciolo di Cantrida con la prima edizione del Porto Gastro Festival. L'evento riunirà 9 chef stellati, 11 cantine, 2 birrifici artigianali e 2 distillerie, proponendo un viaggio tra cucina contemporanea, prodotti locali e tradizioni del territorio. L'entrata è libera, i prezzi dei vari piatti vanno dai 7 ai 15 euro. Porte aperte dalle ore 19. Sport e memoria si incontrano questo fine settimana sull'isola di Cherso, dove sono in programma diverse iniziative in ricordo del compianto Florio Burburan, noto anche come il delfino del Quarnero, la cui famiglia era originaria dell'isola. Il memorial promuove i valori dell'inclusione, dello stare insieme, con possibilità di partecipazione a tutti, professionisti, principianti e persone con disabilità. Il momento clou della manifestazione sarà la 7ª edizione della maratona di nuoto Valona-Cherso. La gara, su distanza di 8 chilometri, prenderà il via alle 16:30.
0: Lo spot.
1: Calcio. Due le sfide di oggi valide per il quinto turno del campionato croato di Prima Lega. Alle 18:30 al Drusina di Pola, l'Istra attende la Dinamo Zagabria. Alle 21 il Varaždin affronta in casa la squadra del Rudeš. Dopo l'amara sconfitta in Europa, nuovo test anche per il Rijeka di Kek, atteso lunedì sera in casa del Gorica. Calcio d'inizio alle 21. E questo pomeriggio si scende in campo anche per la seconda giornata di Serie A, con tre partite in contemporanea alle 18:30. Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Alle 20:45 è la volta di Juventus-Parma. Aggiungiamo che nell'anticipo di ieri sera il Milan vince per 2-0 con il Venezia, tra rete di Ramos e un autogol. I rossoneri salutano il 27enne portoghese Rafael Leão, che lascia la squadra per passare ai turchi del Galatasaray con un contratto di 45 milioni.
0: Che tempo fa?
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna delle condizioni variabili, con ampie schiarite, forte afa, ma cielo lattiginoso a causa della presenza di nubi e pulviscolo sahariano. Alle 15 a Fiume rilevati 32 gradi, umidità relativa al 57% con alta pressione atmosferica. Per domani sempre sole prevalente con lieve nuvolosità e gran caldo, venti leggeri dai quadranti sud-occidentali, mare calmo o poco mosso, massime in regione tra 28 e 33 gradi. E con il meteo chiudiamo anche questa edizione del GR realizzata in regia da Goran Banic. Grazie per averci seguito, l'informazione italiana torna lunedì mattina alle 10:30. Buon fine settimana insieme a Radio Fiume.